sono sempre d'incordo in giro sta e la cucagna per barbiere fica più nobili non si dà rasi le petti di lanci del forbici al mio comando tutto qui sta rasi le